0: Cossana.
1: Questo Cossano l'ari di un cortino, un mezzo non mi spavano.